hecho rafisa, no. Hecho rafisa, no. Ya. Ritimamolo, no. Stimamolo, no. Ya, on. Honest. Hecho rone, no. Ararabini founu. Ararabini founu. Barfonela. Ararabini. Hecho rono. Ya. Rono, chu. Nerono, chu.